Sarebbe una pagina. Poi c'è un nome di... Ah, come forca. Che possiamo...